0: Zayn. Grazie.
1: Alessandro.
2: C'amo tanto, tanto che non sei spiegato, tanto che a te io mi spanto.